Thank you.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, in diretta dal Santuario Santa Maria delle Grazie in Alea, trasmettiamo la recita del Santo Rosario. Seguirà la Santa Messa nella 22ª domenica del tempo ordinario. Buon ascolto.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto.
2: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero. Mando, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa.
2: Nel primo mistero glorioso contempliamo la resurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne recandosi al sepolcro: non temete, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso è risorto, non è qui, è quel luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea, là lo vedete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amo.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero. Mando, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa.
0: Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fino verso Betania, alzate le mani e li benedisse. E mentre li benediceva si separò da loro e si levava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero, manto Signore Apostoli Santi nella tua Chiesa.
0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco, divisesi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero. Mando, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa.
0: Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schede degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re, la sua veste è tessuta d'oro, nello splendore del suo ornamento è condotta il Re. Le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Santissima delle Grazie,
1: si prega per noi e per il mondo intero. Mando, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa.
0: Nel quinto mistero glorioso contempliamo la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio m'apparve in cielo, una donna vestita di sole. Ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. tu gloria di Gerusalemme, tu gioia di Israele, tu onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero. Manto, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa.
0: Ti rendiamo infinite grazie, Sovrana Regina, per il beneficio che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo giamente e piangente in questa valle di lacrime. O solunga avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Pio, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre tutta pura.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre intatta.
1: Prega per noi.
0: Madre senza colpa.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Modello di santa vita.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Signora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Oggetto dei nostri omaggi.
1: Prega per noi.
0: Modello sublime di pietà.
1: Prega per noi.
0: Mistica rosa.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Difesa dal male.
1: Prega per noi.
0: Splendida casa di Dio.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute dei malati.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, buon Dio, il tuo unico figlio ci ha acquistato con la sua vita. Morte e resurrezione, bene della salvezza eterna. Conceda a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, diventare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Degli ammalati, per la pace nel mondo e nelle famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dono loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposo del pace. Per l'anima abbandonata, l'eterno riposo dono loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Supplica a Maria Santissima delle grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, Tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà dell'umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sì, oh Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi ti spera, aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi atterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per bene dell'anima mia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza,
1: della
0: salva a te, ricordiamo,
1: esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, dolce Vergine Maria.
0: Dolce cuore di Gesù, fatichiamo sempre più. Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia. O Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai. Affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta per portarmi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità ed arricchirla di buoni evangelici operai che portano Gesù in tutti i cuori e diffondono il suo regno in tutte le anime. Per tutti i secoli dei secoli, ti saluto, tra Regina, tutto il mondo a te si inchina. Tu che tutto puoi, prega per noi.
0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Lamendola Calogero. È lo Spirito Santo che crea gli apostoli del Vangelo. Rinnovaci col tuo Spirito di verità, o Padre, perché non ci lasciamo deviare dalle seduzioni del mondo, ma come veri discepoli convocati dalla tua parola, sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito, per portare ogni giorno la croce sulle orme di Cristo, nostra speranza. Gesù Cristo è giusto, intercede per noi e ci riconcilia col Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christ eleison. Signore che perdone molto a chi molto ama, Kyrie eleison. L'Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, tuo Padre, mio Padre, Signore Figlio del Cielo, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, afferra la nostra città. Tu che sei la destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu che sei il Santo, tu sei il Signore, tu sei l'Altissimo, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, nella gloria di Dio, pace. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per Te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il Tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciata sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, perché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dei cibi migliori. Con labbra gioiose ti roderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia. La tua destra mi sostiene, a te, Signore, l'anima mia.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli voltandosi disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.

Signore, oggi ti fa comprendere che la salvezza passa attraverso la croce. Prima c'è il Venerdì Santo, Sabato Santo, poi la Domenica, la Resurrezione. Ma la Resurrezione avviene dopo che il Signore ha dato tutto se stesso per amore nostro. Prima la croce, prima la morte e poi la Resurrezione. Pietro, dinanzi al discorso di Gesù che sarebbe andato a Gerusalemme a morire e morire di croce, Pietro protesta: che significa? Ma perché devo andare a morire? Che te lo fa fare? Andiamo altrove. Allora Gesù addirittura lo chiama Satana, lo chiama demonio. Tu vuoi impedire a me di compiere la mia missione. La mia missione si completa sulla croce, perché là io possa veramente, offrendo me stesso, amare Dio e amare il prossimo. La nostra vita, come ci siamo accorti, passa pure attraverso la croce e passa anche poi attraverso la Resurrezione. Nella nostra vita ci sono gioie e dolori, sofferenze, malattie e guai di tutti i tipi. Di volte in passato, prima alla mamma, ai genitori morivano tanti bambini oggi. Oggi ci sono tanti rimedi, i bambini non muoiono più. Beh, nascono di meno, questo senz'altro, però ci sono i rimedi. Quindi la sofferenza ovunque, anche poi quando poi crescevano i bambini, migliori, davano delle soddisfazioni, per la mamma era una Resurrezione senz'altro, per papà pure. Ma la nostra vita, come dicevo, è segnata principalmente dalle sofferenze, speranze e delusioni. Che giova all'uomo guadagnare anche il mondo intero se poi perde l'anima sua? E lo scopo della nostra vita è guadagnare la nostra anima. Lo scopo di noi viviamo unicamente per salvarci e portare alla salvezza anche altri, se possibile. Certo che è possibile, aiutiamo anche gli altri nella sofferenza, nella gioia, nel fare la volontà di Dio e nel concludere la propria vita offrendola al Signore per tutta l'eternità. Quindi quello che conta è per noi non perdere, non guadagnare la vita per tutta l'eternità. Che si perda qualcosa in questo mondo non è essenziale. Perdere la vita per le cose terrene, per le cose mondane, non significa niente. Noi perdiamola questa vita, mentre guadagniamola per le cose di Dio, per le cose del cielo. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perderà la propria vita? Che giova a queste potenti della terra che fanno guerre a non finire e vogliono guadagnare chissà che cosa, se poi dopo 20 anni, 30 anni devono rendere conto a Dio del proprio operato e se la propria vita la perderanno per tutta l'eternità? A che giova? E purtroppo questo non ci si pensa. Si pensa unicamente al bene presente, alla potenza presente, si pensa a tutto ciò che significa grandezza, ma
non si pensa che tutta questa grandezza, questa potenza non giova a niente. Non giova a niente, può durare 20 anni, 30 anni, 40 anni, 100 anni, ma poi passa. C'è da rendere conto a Dio del proprio operato. E se l'operato non è conforme alla volontà di Dio, questi potenti, chissà, si possono anche dannare. Possono perdere per sempre la propria vita e andare a finire là dove c'è, c'è il fuoco, c'è stridore di denti. Sai, è la dannazione eterna, Dio ce ne libera. Speriamo che nessuno si danni. Speriamo che anche all'ultimo momento possano sentire il rimorso delle proprie mancanze e ottengono il perdono da parte di Dio. Speriamo, speriamo, tutto è possibile. La prima lettura ci parla del profeta Geremia, che annunziava il profeta Geremia e denunziava le malefatte degli israeliti. Si comportavano male. Addirittura erano passati a dimenticare il vero Dio e adoravano il Dio degli scribi e dei farisei, il Dio Baal. Il Signore dice che castigava questo popolo, lo castigava con sofferenza e con guai. E siccome il profeta era obbligato a denunciare queste malefatte dei suoi connazionali, i suoi connazionali non lo potevano vedere, lo volevano condannare a morte. Ed egli disse al Signore: ma io non voglio fare più questo profeta, perché non mi ascoltano, anzi mi minacciano di morte. Però non lo volevo fare, ma sentivo nel cuore un bisogno, una necessità di parlare. E parlava anche se c'erano le minacce da parte dei suoi connazionali, che poi queste minacce diventano realtà prossimamente. La seconda lettura, San Paolo ci raccomanda che bisogna vivere da cristiani e offrire a Dio anima e corpo. Vivere da cristiano, offrire a Dio tutto quello che possediamo, l'anima e il corpo. Il corpo, dice San Paolo, non ci appartiene. Ormai il nostro corpo è unito all'anima. Anima e corpo devono essere santi. Quindi, dice San Paolo, santificate il vostro corpo, perché è il tempio dello Spirito Santo. Anima e corpo sono un tutt'uno. Vedo un po' fare scempio del proprio corpo, usarlo per fare peccati, è qualcosa di brutto, perché l'anima si macchia, l'anima diventa pure peccatrice, e dinanzi a Dio si è in peccato nell'anima e nel corpo. E quando noi vogliamo salvarci, dobbiamo salvare l'anima, ma il corpo deve essere pure pulito, altrimenti l'anima neppure si salva, perché il corpo poi deve seguire l'anima. Quando il corpo risusciterà, deve seguire l'anima. Se l'anima è in paradiso, il corpo andrà in paradiso. Se l'anima all'inferno, andava all'inferno. Quindi anima e corpo vanno insieme, purificati sempre, purifichiamoli anche oggi. Se noi ci siamo confessati, ricordiamoci che l'anima è pulita e il corpo deve essere pure pulito. Non può il corpo essere macchiato e l'anima pulita, è impossibile. Quindi corpo e anima sono un tutt'uno. E noi speriamo di salvarci, speriamo di raggiungere la salvezza eterna in paradiso, e quando sarà alla fine dei tempi anche il corpo risorgerà, e in anima e corpo saremo sempre col Signore in paradiso.

0: in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre, figlio di tutti. Dio del mio, luce della luce, Dio della Dio della, venerato in grazia. Discese dal cielo, opere dello Spirito Santo, si è incarnato. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni.
1: Diciamo con fiducia, ascolta Signore la nostra preghiera.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore. Da Lui tragga la forza per vincere con pazienza e amore le defezioni delle difficoltà, preghiamo. Per i governanti, non consumino i sterili esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscano concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi di parte. Preghiamo. Per la custodia del creato, la nostra vita sia un inno di lode alla provvidenza e alla bontà del Creatore e ci veda tutti attivi nel rispetto dell'ambiente, contro lo sfruttamento insensato e nelle condivisioni fraterne delle risorse contro lo spreco, preghiamo. Per i cristiani perseguitati, in quanti soffrono per la loro fede religiosa, il coraggio della testimonianza non ceda allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti, preghiamo. Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la partecipazione assidua all'Eucaristia ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna. Preghiamo.
0: Tu, Signore, che sei la vita, dai vita alle preghiere che ti abbiamo rivolto. Tu che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. A te, che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore, l'offerta che ti presentiamo e compi in noi, con la potenza del tuo Spirito, la redenzione che si attua nel mistero per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati del nostro fratello la Mendola Calogero e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti.

rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena
1: Oh,
0: dell'agnello. Oh
1: Signore.
0: Signore, sono di partecipare alla presenza, di soffrire la presenza, e Dio sarà salvato.

Il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Buongiorno a tutti dal Santuario Santa Maria delle Grazie in Alia. Alle ore 11 trasmetteremo la Santa Messa nella 22ª domenica del tempo ordinario.

0: la pecoraro viene da ieri sera da Avellaggio. Io da venire sempre.
1: Spero che
0: ci sia.

Sì, no, due volte che bene solo, la moglie che fa, non si sente buona. Vai.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Tu sei buono, o Signore, perdone. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Concetta di Carlo. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia col Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Kyrie eleison. Signore che perdone molto a chi molto ama, Kyrie eleison. E onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti vogliamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. E rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sei della destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per te e ravviva la nostra fede

perché si sviluppa in noi il germe del bene e con il tuo aiuto maturi fino alla pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive il regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di schermo tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Amen.

Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio. Amen.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Sì.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli voltandosi disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Il Signore oggi ci fa comprendere che la salvezza noi possiamo raggiungerla attraverso la croce. Senza la croce non c'è salvezza. Prima viene il Venerdì Santo, Sabato Santo, e poi la Domenica, la Resurrezione. Ecco, Gesù è risuscitato dopo aver sofferto la morte. E allora anche noi, se vogliamo essere risorti, se vogliamo essere sempre vivi nello Spirito, dobbiamo attraversare anche noi la nostra croce, la via della croce. Anche per noi ci sarà il Venerdì Santo, il Sabato Santo e poi la Resurrezione, se vogliamo noi risorgere in Cristo, se vogliamo vivere anche in pace nell'anima nostra, anche in mezzo alle tribolazioni. Ma avendo Cristo noi possiamo vivere in pace con l'anima nostra e in pace con Dio. Senza Dio l'anima nostra non è in pace. E per questo allora, anche se c'è il Venerdì Santo in noi, c'è il disturbo, c'è il dispiacere, c'è la malattia, c'è tutto quello che vogliamo, è necessario che ci siano anche in noi queste cose. Però passano, il venerdì passa, viene la domenica, la Resurrezione, viene la gioia della guarigione, viene la gioia della pace, il disturbo, la malattia, la guai, quello che c'era, è passato. Ora c'è la pace, c'è Cristo risorto in noi. Abbiamo noi risorto la nostra esistenza proprio attraverso la croce. Senza croce non c'è Resurrezione, non c'è pace, non c'è gioia, non c'è vita di grazia, non c'è nulla di bello e di buono. Bene, allora, cerchiamo allora in tutto e per tutto di di guadagnare la nostra vita per amore di Gesù, per amore della Madonna. Se l'abbiamo guadagnata, anzi, anche se la perdiamo in questo mondo, però e la guadagniamo la vita per il Signore, noi saremo per sempre nella gioia, nella pace, nella salvezza. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Ecco, oggi tante volte la gente si fa questo ragionamento, si arricchisce, vuole sempre stare meglio, vuole avere potenza, vuole avere ricchezza, vuole avere la grandezza di questo mondo. A che serve? Ha guadagnato la sua vita in questo mondo, per quanto? Per 20 anni, 30 anni, 100 anni, e poi, c'è il poi. E quindi ha guadagnato per questo mondo la sua vita, ma per il Signore l'ha perso. E chi perde la propria vita per il Signore l'ha perso per sempre, per tutta l'eternità. E quindi allora guadagniamo, cerchiamo di stare sempre col Signore, e guadagneremo la nostra vita in questo mondo e anche nell'altro mondo. Non la perderemo mai la nostra vita. Prima il profeta Geremia profetizzava sulla cattiveria del suo popolo, sulla malvagità, aveva dimenticato e trascurato il vero Dio. E allora veniva minacciato continuamente dai suoi, non lo potevano vedere, perché parlava sempre di minacce, parlava sempre di cose che al popolo non piacevano. E allora disse al Signore: ma il mio popolo non può vedere, e io non lo faccio più il profeta, non lo farò più, perché il popolo mi è contrario e mi vuole uccidere. Però, dice, sento nel cuore un ardente desiderio di parlare lo stesso, anche se sono le minacce, io non posso non parlare, devo parlare. La seconda lettura ci parla di San Paolo, che raccomanda che vivere da cristiani significa offrirsi a Dio, anima e corpo, come Gesù si è offerto totalmente al Padre. Il cristiano deve imitarlo, inoltre deve fare di tutto per fare la volontà di Dio. Paolo dice: il Signore si è offerto in anima e corpo. Sulla croce Gesù si è offerto interamente a Dio Padre. Il corpo è lo spirito. Sulla croce, vedete un po', anche morendo, ha portato in paradiso il primo canonizzato, possiamo dire, ha portato in paradiso il ladrone, ha convertito il centurione. Il centurione dice: non ho mai visto uno morire in quel modo. E quindi la morte di Gesù ha causato la salvezza sia per il buon ladrone come anche per il centurione. Nello stesso tempo la salvezza si riversa anche al nostro beneficio, si è riversata. E noi, da quella morte del Cristo, avremo la morte per sempre, guadagneremo la nostra vita e non per il Signore. E quindi anche noi, essendo fedeli a Dio, andremo, speriamo, tutti quanti in paradiso.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per me si deve tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per la parola dello Spirito Santo, senza essere la Vergine, non deve essere fatta uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i miei morti e sorreggere la famiglia. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è garante e procede dal Padre, con il Padre, il Figlio della Comunità, che ha parlato per mezzo di lui. Credo a te, fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni.
1: Diciamo con umile fiducia, ascolta Signore la nostra preghiera.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore e da Lui tragga la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, preghiamo. Per i governanti, non consumino i sterili esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscano concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi di parte, preghiamo. Per la custodia del creato, la nostra vita sia un inno di lode alla provvidenza e alla bontà del Creatore e ci veda attivi nel rispetto dell'ambiente, contro lo sfruttamento insensato e nella condivisione fraterna delle risorse contro lo spreco. Preghiamo. Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fede religiosa, il coraggio della testimonianza non cede allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti. Preghiamo. Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la partecipazione assidua alle Eucaristie ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna, preghiamo.
0: Tu, Signore, che sei la vita, dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto. Tu che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. A te che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Ecco, Signore.

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore, l'offerta che ti presentiamo e compi in noi, con la potenza del tuo Spirito, la redenzione che si attua nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia tanto amato gli uomini, da mandare il tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, perché nel peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio. E lui, servo obbediente, ha ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unire gli angeli ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. In remissione dei peccati fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati della nostra sorella Concetta di Carlo e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

andatela a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, dona ci deve far parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo.

obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

lascia la tentazione, ma liberaci dal... Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, oh Signore, non sono degno di partecipare.

Il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

In diretta dal santuario Santa Maria delle Grazie in Alia abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa nella 22ª domenica del tempo ordinario, celebrata da Monsignor Antonino di Sclafani. A tutti voi che vi siete uniti spiritualmente alla celebrazione eucaristica, gli auguri di una buona e santa domenica.

0: Ore VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
4: RVN. Servizio meteo.
5: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVN Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: pazzia.
1: RVN ti segue. I listen to the radio. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.

0: RSR vuole ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN, più l'ascolti, più ti piace, più

0: canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti, RVN, più ti

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: to talk about.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: RVN, Open Radio, Open Time.
12: Sono le 15 e 2 minuti.
11: RVN, Open Radio, Open Time.
12: Sono le 15 e 2 minuti.
13: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: fantasia.
1: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.
1: La so

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: RVN, più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 16.
0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVL ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON. Attention please. Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. Yeah!

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Time.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Alza il volume.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tutte le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo. Si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re. La sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al Re. Le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole, ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:

0: te, o Pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo

0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
0: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
0: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
0: prega per noi.
1: Mistica rosa,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Difesa dal male,
0: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute dei malati,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistati con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo

0: e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico.
3: Ave o Maria.

0: morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave

0: te. Amen.
1: Amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa

0: Te, o Pia, o dolce Vergine Maria,
1: dolce cuore di Gesù,
0: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
0: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, Signore,
0: apostoli e santi nella tua Chiesa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
2: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

In diretta dal santuario Santa Maria delle Grazie in Alia, trasmettiamo la Santa Messa.

è lo Spirito Santo che crea gli apostoli del Vangelo, dagli scritti di Sant'Annibale Maria. In questa Santa Messa preghiamo in memoria e in suffragio del nostro fratello Calogero Giambrone. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito.

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non pensare più a Lui, non parlerò più del Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senza acqua.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dei cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese di sparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Vai dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati.

0: miei cari fratelli e sorelle, in questa 22esima domenica del tempo ordinario, la parola di Dio ci mette ancora una volta di fronte ad una domanda. Io, quindi ognuno di voi, dica non il proprio nome, io, Antonino, che tipo di azioni svolgo nella mia vita? Quali sono le azioni, le mie azioni quotidiane? Io mi sveglio, ringrazio il Signore per il nuovo giorno, poi celebro le lodi mattutine, poi mi metto in moto per andare a lavorare, e poi ecco, durante la giornata ci sono vari momenti in cui dialogo con gli altri, incontro gli altri, metto al centro della mia giornata la celebrazione eucaristica e questa preghiera, anche con le attività, le mie azioni, quali sono? Quindi ognuno di voi deve dire le mie azioni, in cosa consistono. Perché Gesù, vedete, conclude questo Vangelo di questa sera dove dice una cosa importante all'Apostolo Pietro e mediante l'Apostolo Pietro lo dice ai discepoli, agli apostoli e a tutti noi. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Allora, le mie azioni quotidiane tengono conto di questo cammino dietro a Gesù con le proprie piccole o grandi croci che abbiamo tutti quanti noi? La croce può essere una sofferenza, una malattia, un lutto, ma la croce quotidiana può essere la fatica, no? Svegliarsi, andare a lavorare, portare il peso della giornata per mandare avanti la propria famiglia, no? E tante volte questa croce diventa pesante, o le relazioni con gli altri. Allora, se queste croci quotidiane noi le portiamo dietro a Gesù e ci facciamo aiutare da Lui, allora queste croci non sono solamente il luogo della sofferenza, ma il luogo della gloria, della risurrezione. Se invece queste fatiche, questi pesi quotidiani, perché la croce è un peso, no? È pesante, la portiamo con Gesù, allora questa croce diventa leggera. Ecco, siamo a Cesarea di Filippo. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il Vangelo nel quale Gesù fa una domanda ai discepoli, agli apostoli, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo, e tutti, la gente, ecco, dà una risposta che è lontana dalla realtà di Gesù. Alcuni dicono che è Giovanni il Battista, altri dicono che è Elia, Geremia, uno dei profeti. E poi chiede a loro: e voi cosa dite? Chi sono io? Non chi sono io per voi, perché ognuno di noi poi si può costruire il Gesù a propria immagine e somiglianza. Ma oggettivamente, non soggettivamente, io chi sono? E allora Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, a sua volta, conferma quanto Pietro ha confessato. Beato te, Pietro, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma è il Padre mio che le cede. Non è farina del tuo sacco quello che tu hai proclamato. Tu hai fatto questa bella professione di fede, riconoscendo che io sono quel Dio che salva, che si è fatto carne, ma quello che tu hai detto non viene da te, te l'ha suggerito il Padre. Dopo Gesù, vedete, fa quest'altro discorso, subito dopo, mentre scende da Cesarea di Filippo, che si trova nella parte più a nord della Palestina. Quindi Gesù compie questo viaggio, questo cammino, dal nord della Palestina, dove si trovava appunto Cesarea di Filippo, una città pagana, una città dove, ecco, non c'era la fede in modo particolare nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma in altri dei. In mezzo a quei templi c'è questa confessione di fede, e da lì Gesù poi scende invece nella città santa, dalla città pagana, nella città santa, verso il sud, si trova a sud, Gerusalemme. E cosa dice Gesù? Dopo che Pietro aveva fatto quella confessione di fede e Gesù gli aveva detto: ti è stato ispirato dal Padre. Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ecco, vedete, ancora una volta Pietro interviene. La prima volta era stato ispirato dal Padre, stavolta invece pensa secondo gli uomini e non è più ispirato dal Padre, ma entra in lui Satana, tant'è che Gesù lo chiama Satana. Vai dietro a me, Satana. E quindi quando Pietro sente questo discorso, probabilmente era anche distratto, si ferma solamente e venire ucciso. Ma c'è la parte più importante, è risorgere il terzo giorno. Quindi Gesù ha la coscienza che doveva andare a Gerusalemme, doveva morire e risorgere il terzo giorno. E dicono gli evangelisti che Gesù fece la faccia dura in questo viaggio, intostò la faccia. Cioè la faccia gli diventò proprio, ecco, in termini ancora più crudi, questa è la tradizione, la traduzione dal greco, la faccia gli diventò tosta, che bisogna avere la faccia tosta per fare certe cose, ma non in senso negativo, in senso positivo. Quindi Gesù fece la faccia dura, tosta, e si dirige a Gerusalemme, dove sapeva, ecco, l'attendeva la morte in croce, ma anche la risurrezione. Pietro, siccome non aveva capito che doveva risorgere, lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo, e niente meno di poco che Pietro si prende la briga di rimproverare il maestro. Mai un discepolo si poteva permettere di rimproverare il maestro. Era impossibile, eppure Pietro si prende questa licenza e Gesù lo fa fare. Ma non perché è debole, perché lo vuole portare verso la verità. Quindi si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù, voltandosi verso Pietro, disse: vai dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Questo termine scandalo, viene dal greco scandalon, è un bastone che serve come trappola, un bastone di inciampo per fare cadere gli altri, per metterli nella trappola. Quindi tu mi sei, ecco, vuoi metterti di fronte a me come uno scandalo, cioè come una trappola, mi vuoi fare cadere e non stai ragionando secondo Dio stavolta, come prima. Stavolta stai ragionando secondo gli uomini e secondo Satana, dietro a me. Cioè il posto del discepolo non è davanti, davanti è il posto del maestro. Tu ti sei pure permesso di rimproverare il tuo maestro, per non parlare che Gesù è Dio. E Dio si lascia rimproverare tante volte anche da noi, perché ci ama, ci vuole portare verso la gioia, verso la verità. Però, ecco, rimettiti adesso al tuo posto, dice Gesù, vai dietro a me, Satana. Satana, come diaballo, diavolo, Satana, sono termini che si riferiscono a questo ente spirituale intelligentissimo e viscido che è il diavolo, e significa colui che si mette in mezzo, colui che ci fa cadere nella trappola, nello scandalo, colui che divide. Quando ci sono divisioni, quando ci sono trappole che tendono gli altri, quando ci sono, ecco, intenzioni di allontanare dal bene, dalla verità, dall'amore, dal perdono anche, lì c'è Satana, non c'è Dio. Ed era quello che era capitato a Pietro. Allora vedete, Gesù vuole dirci che bisogna attraversare il Calvario, il Golgota, la croce, prendere anche le proprie croci e salire lì e non fermarsi solamente al momento tragico della morte, le nostre morti. Quante morti noi sperimentiamo? Non quelle fisiche, quelle morali, intellettive, quelle del cuore, dell'anima. Quante morti, quante croci. E però Gesù ci dice: dopo la morte c'è la risurrezione, risorgere il terzo giorno. E allora vedete, a cosa serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso? Nella logica umana, perdere, perdere, guadagnare, guadagnare. Se uno dice ho perso, è perso quello che è perso. Ho guadagnato, è guadagnato quello che è guadagnato. Questo dal punto di vista umano. Dal punto di vista invece del Vangelo, di Gesù, perdere in questo caso, no, la propria vita, significa dare la propria vita, significa guadagnarla. Il perdere per il Vangelo è guadagnare. Come il chicco di grano, voi sapete, mi insegnate, che quando seminate un chicco, un seme, perché quel seme diventi una pianta, deve morire, deve perdere qualcosa di se stesso il seme. Perché altrimenti non germoglia, non dà il frutto. Se non muore, se non perde, non ci dà nessun guadagno. E questo è quello che noi sperimentiamo ogni giorno. Quelle che noi reputiamo delle perdite a motivo di Cristo Gesù sono tutto guadagno. E allora, ecco, ritorniamo alla domanda dell'inizio. E ritorniamo anche a quello che ci dice Geremia nella prima lettura. Lui è quel profeta che dà la vita, che è condotto verso la morte. Vorrebbe abbandonare il Signore, non pensare più a Lui, però nel suo cuore c'è questo fuoco ardente. Allora nel nostro cuore c'è questo fuoco ardente per non pensare secondo il mondo, ma secondo Dio. Non conformatevi a questo mondo, dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. E questo fuoco ardente che tipo di azioni ci fa svolgere? Verso Dio prima di tutto. Le nostre azioni verso Dio, rispetto al Vangelo che abbiamo ascoltato, quali sono? Come sono queste azioni verso Dio? E poi le nostre azioni, che non ci pensiamo in questo, verso noi stessi. Come trattiamo noi stessi? Che capacità abbiamo di saperci perdonare? Quando tante volte diciamo io questo non me lo perdonerò mai a se stesso. Peggio ancora se poi dobbiamo perdonare agli altri. Se non siamo capaci di perdonare noi stessi, non saremo capaci nemmeno di perdonare gli altri. Se non siamo capaci di amare noi stessi, come Gesù ci insegna nel Vangelo, non saremo capaci di amare gli altri. Quindi le azioni verso me stesso, le mie stesse azioni, come sono? E poi le azioni verso Dio. C'è naturalmente un grande legame tra queste tre dimensioni, verso Dio, verso se stessi e verso gli altri. Un grande legame. Chiediamo al Signore che Lui possa veramente mostrarci la gloria della sua croce, perché dopo la croce c'è sempre la risurrezione. Fra poco faremo questo pellegrinaggio, come ormai da tradizione da 11 anni, presso il crocifisso della parte alta di via Pernice. Ecco, questo pellegrinaggio deve essere proprio il segno di chi segue Gesù e di chi si lascia illuminare e rafforzare dalla gloria della sua croce. Perché dopo che Gesù è salito su quella croce è diventata luminosa e gloriosa. E allora in questa gloria della croce di Gesù Cristo e di questa gloria noi vogliamo vantarci. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, visibili ed invisibili. Credo in un solo. Dio da Dio, luce alla luce e Dio vero da Dio vero, generato o non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti e sorelle. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni.
1: Diciamo fiducia, ascolta Signore la nostra preghiera.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore, e da Lui tragga la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, preghiamo.
0: Ascolta Signore, la nostra preghiera.
1: Per i governanti, non consumano in sterili esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscano concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi di parte, preghiamo.
0: Ascolta Signore, la nostra preghiera.
1: Per la custodia del creato, la nostra vita sia un inno di lode alla provvidenza e alla bontà del Creatore e ci veda attivi nel rispetto dell'ambiente contro lo sfruttamento insensato e nella condivisione fraterna delle risorse contro lo spreco. Preghiamo.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fede religiosa, il coraggio della testimonianza non ceda allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti, preghiamo.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la partecipazione assidua all'Eucarestia ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna, preghiamo.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera. Il Signore accolga nel suo regno di luce e di pace il nostro fratello Calogero Giambrone e doni a lui e a tutti i defunti la beatitudine e la pace eterna. Preghiamo. Mando Signore, e se vuoi manda anche me. Tu Signore sei la vita, dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto. Tu che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. A te che sei la nostra speranza, onore e gloria dei secoli dei secoli. Seduti.

0: lo presentiamo a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva
0: dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Calogero Giambrone e della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, Sant'Anna, Santa Rosalia, Santa Annibale Maria e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa.

0: Ora l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Beati, il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Venerdì 4 settembre è la festa di Santa Rosalia con patrona di Aria. Giorno 4 le sante messe saranno alle ore 11 e alle ore 18 presso la chiesa di Santa Rosalia. Dopo la santa messa delle ore 18 ci sarà la processione per le vie del paese. Mentre il giorno 6 è la festa della Madonna di Gibilmanna. Il vescovo presiederà la processione alle ore 16 a Gibilmanna e poi alle ore 17 ci sarà, sempre presieduta dal vescovo, la santa messa. Adesso, dopo la benedizione, ci avvieremo presso il crocifisso in via Pernice Alta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Andiamo in pace.

Tchau.

0: Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM, servizio meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: voglia di non vederti più.
1: RVN ti segue. Hai sentito the radio? Ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM.
1: Più l'ascolti, più ti piace. Più ci piace, più l'ascolti, più ti piace.
2: No matter what, no matter what, you do.

0: Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: RVN, Open Radio, Open Time.
18: Sono le 20 e 2 minuti.
17: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
19: Più l'ascolti, RVN.
20: Più ti piace
19: RVN. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

rewind e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RWE

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6:48 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM, RVM, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVN, servizio meteo.
0: RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti,

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Welcome to Supernova Sessions.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 23.
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Sembra aver capito che tra 10 secondi
4: avremo il silenzio.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition,
6: lift off. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'Apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così, allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte.

all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 4857785. C'è un sito di riferimento, stefanotonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolti, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono
2: Beyond Love, Talk to Me, Lift Me Up, Adrenaline, Synthetic Dream, Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Paul.

Frequency. Coeus, Think Too Much. Su etichetta Automatic guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo fare aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall.
2: Shadow of Lessica, Landscape. More Taylor, Cryia, Home.
3: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
2: Nawa, Lamento.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Poi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un

0: viaggi senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'Apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Ryub.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro. Quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

Peralta, Rugged Terrain. Time Horizon.

0: script Turn Up the Deuce. Adrenaline, Beyond the Veil.
1: Numero 1.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: Questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: RVN Open Radio Open Time.
3: È l'una.
2: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
4: Ti piacerà. Ascoltala.
2: RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: fantasia.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN.
2: Attention please.
1: Open radio.
2: Attention please.
1: Open spot.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
4: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
5: RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Jukebox, Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net.
4: Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà.
0: RVM sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: È l'una e 21 minuti.
0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: È l'una e 21 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.
2: Yeah. Oh.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. Non so.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.